0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: sta lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non credo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte. Mondo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso

sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio.

0: leggevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Questa è la radio di tutti, Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lotto.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Roberto in questo giovedì 8 ottobre 2026, 7:04, giovedì piovoso decisamente, ma di meteo ne parleremo più tardi. Apriremo invece con le notizie principali di giornata che riguardano tutto il territorio salentino e pugliese più in generale. Lo faremo per una prima ora di informazione locale, poi le curiosità dall'almanacco di giornata e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente i grandi successi musicali del passato e del presente che si intrecciano qui in onda con noi. Ma c'è anche un'altra possibilità, quella di richiederci un brano. Basta scriverci 380 20 20 029 e noi vi accontentiamo. Il primo di giornata l'abbiamo raccolto facendo riferimento ad un episodio del passato, esattamente 55 anni fa, quindi l'8 ottobre 1971, John Lennon pubblicava nel Regno Unito il suo nuovo album Imagine, il secondo dallo scioglimento dei Beatles. Da lì partiamo con il brano più rappresentativo.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Accendi la tua giornata con Il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
6: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo col violento scontro che si è verificato tra tre auto lungo la statale 274 ieri all'altezza dello svincolo per Taviano e Matino. La dinamica è ancora da registrare, ma è caratterizzata da un primo impatto parzialmente frontale che ha visto coinvolte una Lancia Y, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto. A bordo viaggiava un solo conducente su ciascun veicolo e tutti e tre i guidatori sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale in codice giallo tra Casarano e Gallipoli. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi, ovviamente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. Torniamo al blitz della Guardia di Finanza di ieri a Melissano. È stata sgominata una vera e propria banda dedita allo spaccio di stupefacenti a conduzione familiare, capace di movimentare ingenti quantitativi di cocaina. Il quadro è ricostruito nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. L'inchiesta ha smantellato un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti a partire dal 2024 tra Melissano, Racale e paesi limitrofi. L'attività investigativa ha portato dal 6 maggio al 7 ottobre ad accertare oltre 3.000 cessioni al dettaglio per circa 4 kg di cocaina per un valore sul mercato di oltre 300.000 euro. A margine delle indagini, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 indagati. E veniamo ai dettagli del sistema, un sistema difensivo articolato e studiato per tutelare un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge una vera e propria ossessione per la sicurezza del gruppo criminale di Melissano guidato da Salvatore Caputo. Il fulcro era la villa di famiglia trasformata in una vera e propria roccaforte. Per evitare improvvise perquisizioni, la sostanza veniva trasferita nei terreni agricoli adiacenti alla villa, nascosta sotto la base degli alberi di cachi. Pochi centimetri di terra rossa venivano imbustate ovviamente la plastica con all'interno recipienti e le bustine di cocaina. Un momento chiave è quello del 2024, quando la Guardia di Finanza sequestra i primi 171 grammi di cocaina sotterrati appunto nel terreno.

La Tazzurella Caffè, Pino Daniele qui su Mondo Radio, ritorniamo alle notizie. Avrebbe cercato di difendere la commessa del suo negozio da molestie di due clienti, ma sarebbe stato picchiato con un manico di scopa, sbattendo la testa per terra e perdendo i sensi. Due aggressori, un 71enne e un 75enne, sono stati identificati e sono finiti anche a processo con l'accusa di lesioni personali aggravate a margine dell'udienza predibattimentale. L'accaduto risale a luglio del 2024. In un negozio di Galatina si presentano i due clienti che iniziano a importunare la commessa. A quel punto arriva il titolare che discute con i due cercando di allontanarli, ma viene colpito più volte mentre il complice si scaglia contro con il manico della scopa. L'uomo perde l'equilibrio, sbatte con la nuca contro la parete per poi finire per terra. Fortunatamente l'intervento di alcuni agenti di polizia riescono a bloccare i due aggressori, mentre il titolare è costretto al trasferimento in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Ieri a Trecase sono divampate le fiamme in contrada Palane, a ridosso della tangenziale, la cosiddetta Cosimina. Hanno preso fuoco sterpagli e vegetazione intorno a mezzogiorno. L'incendio si è verificato vicino a delle abitazioni, con disagi per residenti e alcuni automobilisti di passaggio, ma per fortuna l'intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. I vigili del fuoco sono intervenuti, hanno spento le fiamme e messo la zona in sicurezza. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri per stabilire la matrice. A Gallipoli un lungo corteo da parte degli studenti dell'Istituto Nautico Amerigo Vespucci si è svolto ieri mattina per tenere alta l'attenzione pubblica sul progetto di ricostruzione della sede scolastica e sulla decisione del comune di delocalizzare il nuovo edificio nel campus fuori città. Il messaggio rivolto all'amministrazione è stato scandito a chiare lettere dagli studenti: il nostro futuro non si parcheggia, è la sintesi degli slogan cadenzati dai ragazzi in corteo, che hanno richiesto a gran voce all'amministrazione di rivedere i progetti in itere, di consentire quindi l'avvio dei lavori per costruire la nuova scuola nel cantiere dove è già stato demolito il vecchio edificio.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
6: Mondo Radio. No limits. No limits.

0: Senti che bel rumore.
1: Selli, Vasco Rossi, rientriamo con i grandi classici, ancora in voce, 7:29, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dai processi, travolse e uccise il 47enne Gianni Monittola, agricoltore di Cavallino lungo la tangenziale est in direzione della statale Permaglia, il 3 novembre del 2024. Il responsabile, un 23enne di Copertino, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con l'accusa di omicidio stradale al termine del processo che si è celebrato in abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare. Sulla scorta di 2 consulenze, Monittola era sceso dalla sua auto e si accingeva ad aprire la portiera quando venne travolto da un Mercedes Vito. Il 47enne fece un volo di diversi metri e purtroppo morì sul colpo. Adesso è arrivato il processo che ha stabilito la responsabilità dell'uomo alla guida del Mercedes. Veniamo invece ai controlli dei carabinieri che hanno interessato diverse aree del Salento. I militari di Gallipoli e Campi Salentina hanno esteso le operazioni da Copertino fino a Veglie e Guagnano. Durante i controlli a Copertino 2 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza. A Veglie e Guagnano invece eseguiti arresti per reati di droga. È stata trasferita in carcere Amalia Cadavero, condannata a 5 anni di carcere, e Giovanni Saponaro con una pena residua a 6 anni e 10 mesi. Sono emerse altre irregolarità: un 25enne è stato segnalato per possesso di un coltello e una 35enne fermata con 4 kg di rifiuti speciali. Sono in tutto 200 le persone identificate e 87 i veicoli controllati. Veniamo alla richiesta della funzione pubblica CGL Lecce, che chiede alla regione di riconoscere l'indennità di pronto soccorso anche al personale dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase. Con una lettera inviata al presidente De Caro e all'assessore alla sanità Pentassuglia, oltre che ai vertici dell'ASL, il sindacato denuncia una disparità di trattamento economico ai danni di medici e infermieri della struttura ecclesiale. Al centro dell'avvertenza l'accordo del 9 aprile scorso, che riconosce un'indennità specifica agli operatori di pronto soccorso pugliesi, ma che esclude le strutture ecclesiali dal beneficio.

rientriamo ancora in voce, altre notizie, ripartiamo dai processi. Dopo il carcere, un 42enne di Porto Cesareo è stato raggiunto da un decreto di giudizio immediato con l'accusa di stalking ai danni della ex moglie. I fatti si sarebbero verificati nei mesi scorsi, entrambi vivono nello stesso stabile. Secondo l'accusa, l'uomo si presentava ogni qualvolta la donna usciva di casa, molestandola. A marzo, mentre era intenta a lavare il giardino, le si sarebbe avvicinata minacciandola di morte, e poi altre minacce si sarebbero susseguite nelle settimane seguenti. La malcapitata avrebbe vissuto nel terrore fino alla denuncia della donna. L'imputato ora dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 dicembre. Cambiamo completamente argomento, veniamo alle iniziative di Unisalento che spicca nell'hackathon con tre progetti: uno per prevenire gli incendi boschivi, l'altro per rendere più semplice l'accesso agli screening oncologici e l'ultimo per migliorare la mobilità urbana. Sono i tre problemi sui quali hanno lavorato gli studenti dell'Università del Salento alla terza edizione del Data Hackathon della Regione Puglia, portando a casa il primo e il terzo premio assoluto. L'hackathon si è svolto alla Fiera del Levante, il primo premio in particolare è andato al Prometeo Data con Flare, un progetto che utilizza gli open data regionali e l'intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi boschivi. La piattaforma punta a informare i cittadini sul livello di rischio giornaliero da una parte e dall'altra a fornire alla protezione civile uno strumento utile per orientare le decisioni e individuare le aree sulle quali concentrare gli interventi. Ancora iniziative tra Carpignano Salentino e Martano: saranno 80 le bambine e bambini dell'Istituto Comprensivo Statale di Martano con Carpignano e Serrano a partecipare a Raccoglimi, l'iniziativa organizzata dall'associazione Olivami per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'ulivo e della produzione di olio attraverso un'esperienza diretta sul campo. L'appuntamento è fissato per domani e per sabato tra gli uliveti di Carpignano Salentino e in un frantoio di Martano, con due giornate dedicate alla raccolta del frutto, alla molitura e alla scoperta della cultura dell'olio extravergine di oliva.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

Paul G, questo è Mondo Radio Tutti Frutti 7.50. Il buongiorno Salento continua dalle buone notizie, perché se non è record poco ci manca. 5 bambini sono venuti al mondo in appena un'ora e 26 minuti all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, trasformando l'alba di martedì in una piccola maratona della vita. 3 femmine, 2 maschi, 5 famiglie diverse, un'equipe impegnata senza sosta in una sequenza di parti concentrata in pochissimo tempo, quindi tutti i bambini e le mamme per fortuna sono in buone condizioni. Veniamo invece a un seminario che si tiene all'Ateneo Leccese sul parchetto gender ad Unisalento. Gli studenti chiedono all'Ateneo pluralismo contraddittorio e rigore scientifico. La comunità studentesca contesta quindi l'impostazione del ciclo di incontri, annunciando un seminario sugli stessi macro temi protagonisti. L'università deve essere un confronto libero, rigoroso e plurale. È stato approvato infatti presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali il seminario dal titolo Sesso, Genere e il pacchetto Gender. L'iniziativa approvata al di fuori degli organi accademici, la composizione mista con rappresentazione studentesca che ha suscitato perplessità dell'associazione UDU Lecce, che ne contesta in particolare l'impostazione e la selezione dei testi di riferimento. Non mettiamo in discussione la possibilità di affrontare questi temi all'interno dell'università, ma proprio perché parliamo di temi che coinvolgono dimensioni sociali, politiche e normative individuali, riteniamo necessario, scrivono da UDU, che vengano affrontati garantendo pluralismo, rigore e reale possibilità di confronto. Vediamo invece a quanto accade a Veglie, o meglio a Salerno, perché un vegliese è diventato dirigente della squadra mobile. Il vicequestore della Polizia di Stato Gianni Albano infatti assume l'incarico dopo il trasferimento di Elvio Barbati ad un altro incarico. Albano, 42 anni, è entrato in polizia nel 2009 e, come detto, originario di Veglie, proprio l'amministrazione comunale del suo paese d'origine ha voluto rivolgere al concittadino le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Chiudiamo con l'ultima pagina, quella dedicata allo sport. Ieri ha parlato Ilic, il centrocampista del Lecce. Sogno un gol al Via del Mare, ha detto il serbo. Sono arrivato in città con tanto entusiasmo, ho sempre avuto ammirazione per i tifosi giallorossi. Voglio contribuire alla conquista della quinta salvezza di fila. Con il Bologna, ha detto, sarà dura, ma daremo di tutto per vincere. Intanto la squadra ieri si è ritrovata a Martignano, continua ad allenarsi, ancora non presenti alcuni nazionali, tra cui Fofana, Gaspar, Ngom, Thiago Gabriel e Ndria, ad eccezione di Koulibaly e Gandelman, che sono già rientrati nel Salento. Ieri hanno lavorato indifferenziato Berisha e Scott, mentre Esteban e Gubbels hanno svolto l'allenamento parzialmente in gruppo. È tornato Stulic invece ad allenarsi completamente con la squadra. E chiudiamo con questa notizia, con il calcio, lo spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo le curiosità con tutto l'almanacco di giornata, ma prima arriva Giorgia col suo ultimo singolo.

0: te.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scappa alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
2: Lo sport con il calcio, il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica d'inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

base di Mondoradio Tutti Frutti. Sono le 8 e 5 minuti ed è tempo di scoprire un po' di curiosità dal nostro almanacco. Il sole questa mattina è sorto alle 6:48 e tramonta alle 18:20. La luna invece sorge alle 4:18 e tramonta alle 17:06 ed è in fase luna calante, quindi visibile al 18%. Oggi la chiesa ricorda Santa Pelagia e Sant'Ivano. Il nome Ivano deriva dall'antico personale Ivain, corrispondente all'italiano Giovanni, diffuso dal Medioevo grazie alla notorietà di alcuni poemi cavallereschi ed è ancora attestato ai giorni nostri, sia nella versione maschile che in quella femminile. I nati l'8 ottobre, per loro la vita è una favolosa avventura romantica, hanno un concetto elevatissimo dell'amore, di fronte al quale sono pronti a sacrificare tutto oppure tenersene lontani per sempre. Il romanticismo che li caratterizza investe non solo la sfera amorosa. Vediamo anche che oggi è la giornata mondiale della vista, un'occasione per ricordare quanto siano importanti i controlli periodici per la salute degli occhi. La citazione invece ci arriva da Fedro, che è il favolista latino, che ha detto così: nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone.

0: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, trasparenza e cura dei nostri clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smetti di cercare la tua nuova auto, la trovi da Valmauto. Visita www.valmauto.it. Rientriamo, torniamo in voce, sono le 8:15, sempre in diretta su Mondo Radio, è tempo di ascoltare il vinile di giornata. Siamo andati indietro negli anni per recuperare un 45 giri di Jimmy Cliff, pubblicato nel 1983, il brano si intitola Reggae Night, canzone che è stata poi riprodotta in tante versioni, oggetto quindi di numerose cover, tra queste si ricordano quella da parte della Toya Jackson, coautrice contenuta nel suo album, ma anche la versione dei Beat System, tra le altre. Beh, una canzone che, a differenza del roots reggae più spirituale e politicizzato, il brano in questo caso punta sulla leggerezza e sull'aggregazione. Il testo, infatti, è un invito proprio a lasciarsi alle spalle tutte le preoccupazioni e a riunirsi sotto il segno della musica. Questa è Reggae Night, Jimmy Cliff, direttamente su vinile.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Questa è la radio di tutti, Mondo Radio Tutti Frutti.

Vattene Amore, i grandi classici su Mondo Radio. Adesso è tempo di scoprire le curiosità dell'almanacco che arrivano a raccontarci segno per segno come si sono allineati i pianeti. Quindi partiamo col nostro oroscopo. Ariete, avete una scadenza breve, non sapete che scelta fare, quale strada intraprendere. Ascoltare che cosa vi possono dire le altre persone non vi farà male, anzi vi aiuterà. Toro, non sottovalutate le vostre capacità, fatevi avanti nel proporre i progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e portare un aumento di lavoro sia a livello qualitativo che quantitativo. Gemelli, siete turbati, vi comportate in modo scontroso con gli altri perché volete seguire solo il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire agli altri spiegazioni ai vostri atteggiamenti. Cancro, i nuovi amori hanno bisogno della vostra considerazione per decollare, dimostratevi partecipi, prendete iniziative per far percepire all'altra persona il vostro interesse. Leone, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste perché gli astri sono dalla vostra parte. Oggi le persone si dimostrano attente alle vostre parole e le aspettative non andranno deluse. Vergine, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa. Non dovete aspettare la prima mossa altrui perché chi si ferma è perduto. Bilancia, per poter andare d'accordo con le persone che avete intorno, a volte è necessario mostrarsi diplomatici, mettere a freno il vostro istinto trattenendovi da qualsiasi giudizio o rimprovero. Passiamo allo scorpione, scrollatevi di dosso un po' di razionalità, alle volte è meglio reagire con eccessiva freddezza nelle occasioni che non avevate messo in conto, il vostro realismo, senso logico e pratico non fanno una piega. Sagittario, non allineatevi con la pigrizia, ma combattetela, se avete preso un impegno dovete portarlo a termine anche se la voglia è scarsa. Capricorno, dietro l'angolo ci sono un sacco di belle novità, finite di fare quel che dovete e immergetevi nell'aria fresca che è in arrivo per voi. Acquario, l'amicizia è un valore importante anche nel firmamento, ora più che mai. Confidatevi con le persone che ritenete care e di cui vi fidate maggiormente. Pesci, la posizione lavorativa che ricoprite magari non vi soddisfa più, allora cominciate a stilare una lista di tutto ciò che non vi soddisfa per capire qual è la situazione adatta per voi.

Paradise Law, Timo Sounds, producer di musica elettronica originario del Marocco, autore appunto di questo brano che sta ottenendo un bel successo. Sono le 8:32 e andiamo indietro negli anni per vedere che cosa è successo esattamente l'8 ottobre con l'accadde oggi. Partiamo dal 1803, quando muore a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri a 53 anni. 1927 viene distribuito negli Stati Uniti il primo film muto, I due galeotti di Stan Laurel e Oliver Hardy, conosciuti come Staglio e Olio. 1958 è un 43enne il primo uomo a cui viene impiantato un pacemaker per il cuore. 67, un reparto antiguerriglia dell'esercito boliviano cattura il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. 1971 viene pubblicato il nuovo album di John Lennon, Imagine. Nell'88 ultima esibizione live per Freddie Mercury. Nel 2000 il campione Michael Schumacher vince in Formula 1 il Gran Premio del Giappone e il Mondiale con la Ferrari. Tra i nati oggi, nel 1895 l'ex presidente argentino Juan Domingo Perón, 1922 l'ex calciatore Nils Liedholm, nel 41 Jesse Jackson, capo del movimento per i diritti civili americani, nel 43 Chevy Chase, attore, poi altri attori, nel 48 Nini Salerno, 49 Sidney Weaver, nel 57 è nato invece Antonio Cabrini, ex calciatore, 65 lo chef Carlo Cracco, 70 l'attore Matt Damon, 83 Travis Pastrana, pilota di motociclismo pluricampione mondiale, e nell'85 il cantante Bruno Mars, che omaggiamo. Oggi compie 41 anni, questa è Perm, Bruno Mars. Qui su

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Scorrevole in queste prime ore del mattino il traffico lungo i tratti autostradali pugliesi. Invitiamo però a prestare particolare attenzione alla guida per via del maltempo previsto per oggi. Diramata allerta gialla dalla Protezione Civile, al momento segnaliamo piogge sul tratto dell'A14 Adriatica tra Vasto e Poggio Imperiale e sulla 16 Napoli-Canosa tra il bivio per l'auto Sole e Candela. Per traffico e per lavori si rallenta sulla statale 16 Adriatica a Bari all'altezza di Mungivacca e poi all'altezza di Torre a Mare nelle due direzioni. Analoga situazione con rallentamenti e code per traffico e per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Brindisi e Squinzano in entrambi i sensi di marcia. Sostenuto il traffico in città a Lecce, mentre resta scorrevole la circolazione sulla tangenziale. In città in zona Mazzini proseguono fino al 15 ottobre i lavori in via Oberdan, per cui vige un divieto di transito. Attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
8: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

il brano di Max Pezzali che avete appena ascoltato. Andiamo a chiudere il nostro spazio almanacco con le previsioni meteo. Oggi è una giornata con scrosci al mattino, più probabili sul Basso Salento, e ce ne siamo accorti, ma attenzione perché dal pomeriggio ci sarà un miglioramento, saranno possibili ancora rovesci intorno a mezzogiorno, vento meridionale moderato, ma in serata il vento roterà da nord-ovest e miglioreranno appunto le condizioni per poi tornare a peggiorare tra domani e dopodomani. Insomma, un fine settimana non semplicissimo dal punto di vista meteorologico, ma non bisogna stare così appesi al tempo, anzi il proverbio dice chi dorme non piglia pesci, quindi bisogna cogliere sempre le occasioni che ci arrivano. Ripartiamo dalla musica, l'appuntamento ancora in diretta con noi è per le 9:30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Ora un successo di qualche anno fa, Mattia Bazzar insieme a Bob Sinclair.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti brutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale oggi giovedì 8 ottobre, sono le 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera che titola "Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera con meno 2,51%, lo spread a quota 115 e poi la legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto ed ancora il Medio Oriente, ricordo il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Spagna, morta Mari Carmen, simbolo della protesta, e poi il caso, la figlia Gyasi Argento vittima di revenge porn. Sulla Repubblica, la giustizia in primo piano dal Colle, lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, nessuna analogia però con Roggero. La legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, e poi il Medio Oriente con le famiglie delle vittime di Hamas, per noi il 7 ottobre è infinito. Ed ancora sulla stampa, dall'Unione Europea via libera 29 miliardi di euro, il titolo d'apertura del quotidiano torinese, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, quindi il gasolio, risalgono i prezzi, Meloni dice possiamo intervenire. Ancora gli Stati Uniti con Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, e poi il Colle, grazia per un gioielliere che uccise due rapinatori. Sul Messaggero ancora l'economia in apertura, con l'Europa flessibile, pesanti borse e bond. È arrivato intanto l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa, quindi il gasolio, Meloni dice valutiamo le accise mobili, ed ancora il Nobel per la chimica, premio a Kagane Kenso Soai, quindi la legge elettorale, oggi il voto finale. Sulla Gazzetta dello Sport parla il CT dell'Under 21 Azzurra Baldini, i miei ragazzi d'oro, nel calcio, dice il tecnico, devono cercare quella felicità che vivevano da bambini. Riparte poi il campionato, irrompe Vieri, Bobo lancia Pio, l'ex attaccante Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. E poi il calciomercato con Hendrik che dice sì al Milan e Messi che dà l'addio all'Argentina in lacrime. Veniamo ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola "Voto, sfida finale", oggi ultima fiducia per la nuova legge elettorale, incognita dei franchi tiratori, Meloni dice sono serena. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia, sanità, anche i tagli invisibili, le regioni ora 6 miliardi in più, allarme quindi tagli invisibili, meno 279 medici di base in Puglia, cure più difficili, leggiamo dall'articolo di Francesca Sorrentino. Il rapporto Gimbe evidenzia un indebolimento del sistema pubblico con risorse scarse, liste d'attesa e mobilità verso altre regioni pesano sempre di più sulle famiglie, mentre entro il 2028 sono previste centinaia di uscite tra i professionisti in servizio. Gare per le concessioni balneari, da ANCI arriva la richiesta di regole chiare, lo scrive Maurizio Tarantino su Quotidiano, scarsità di risorse e criteri per compensare i gestori uscenti sono tra i nodi da sciogliere, i sindaci chiedono indicazioni certe per affrontare le procedure senza esporsi a un contenzioso crescente. Veniamo invece alla svolta dei parcheggi a Lecce, l'articolo è di Matteo Bottazzo, il record di via Taranto con ben 260 posti a pagamento, si uccide il commercio, dicono i commercianti, da lunedì prossimo partono i lavori che porteranno in città 6.500 nuovi stalli a pagamento, in tutto le strade interessate sono 200, in molti casi si tratta appunto dell'istituzione di strisce blu che vanno a sostituire quelle gratuite, tra i quartieri più colpiti c'è sicuramente San Pio. Passiamo invece a San Cataldo, un porto da 25 milioni di euro, vincoli, ambiente, c'è un tecnico, l'articolo è di Paola Colaci, il comune ha avviato la gara per l'incarico di supporto per gli atti preliminari al progetto del Lab a Isola, in programma appunto nella Marina. Ancora cronaca, torniamo a rogo, avvenuto nell'ecocentro di L'Equile. ARPA parla di diossine 50 volte superiori e 4 comuni finiti sotto la nube dopo l'incendio dello scorso 29 agosto nell'impianto di stoccaggio. Emerge la portata dell'impatto ambientale, con picchi di microinquinanti nell'aria e nei pressi dell'impianto sino a 20 volte superiori all'Equile. Parliamo invece dei fiumi di cocaina, quindi del blitz della Guardia di Finanza nel Salento di ieri. Scattano 12 arresti nella cucina di una famiglia di Melissano, spunta 1 milione di euro. Sgominata una presunta associazione attiva a Melissano e Racale, 12 gli arresti eseguiti su ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari, documentate più di 3.000 cessioni di stupefacenti. In tutto sono 14 gli indagati. Il gruppo si sarebbe organizzato con una struttura verticistica. Maxi controlli dei carabinieri, ci sono 2 arresti e 4 denunce per reati vari, mentre a Porto Cesare un 41enne finisce a processo dopo reiterate minacce nei confronti della ex. Passiamo invece al rogo a Copertino. Dopo l'incendio allo store, giocattoli e prodotti vengono donati a enti e associazioni. La manifestazione questa mattina alle 10.30 in via Bengasi, nel parcheggio del punto vendita, alla presenza anche del prefetto di Lecce. L'ex nautico a Gallipoli, scontro sul parcheggio, gli studenti in corteo chiedono che lì venga appunto la scuola. Ieri mattina i ragazzi e docenti sono scesi in piazza per difendere la sede storica dell'istituto Fronte Mare. Il governo fasano invece punta alla delocalizzazione e la città rimane divisa tra favorevoli e contrari. Lo sport in ultima pagina, il calcio. Ilic dice: sogno un gol al Via del Mare. Il centrocampista serbo ha dichiarato di essere arrivato a Lecce con entusiasmo. Ho sempre avuto ammirazione per i tifosi giallorossi. Voglio contribuire alla conquista della quinta salvezza di fila e con il Bologna sarà dura, ma daremo tutto per vincere. E intanto la squadra continua ad allenarsi a Martignano senza ancora alcuni nazionali, ad eccezione di Koulibaly e Gundogan, che sono rientrati ieri. Hanno lavorato indifferenziato Berisha e Scott, mentre Esteban e Goebbels hanno svolto l'allenamento parzialmente in gruppo. È tornato ad allenarsi con i compagni anche Stulic. Vedremo quali saranno le indicazioni dei prossimi giorni per capire chi sarà al centro dell'attacco dal primo minuto. Bene, chiudiamo con questa notizia. Con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione. Torneremo alle 12.30 negli altri consueti orari di giornata, ma le notizie aggiornate le troverete anche sul nostro sito www.mondoradio.net. Tra poco c'è Giustina, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
1: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
2: Economia, le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
1: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
2: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Crimezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
1: Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina. Eccoci qua, la tanto attesa pioggia è arrivata questa mattinata. Ci siamo svegliati con questo cielo cupo e tuona di qua, tuona di là, e la pioggia cade. In realtà abbastanza pacata, per la verità, in alcune zone del Salento, insomma, che dire, bello perché finalmente si sente che è ottobre, e poi tutto accompagnato chiaramente da uno scirocco di quelli tremendi. Correggetemi se sbaglio. Sarei ben felice di scoprire di essermi sbagliata, ma insomma, i miei capelli e soprattutto, come dire, l'aria annusata non mente, secondo me. Detto questo, cominciamo subito con il primo pezzo che ho in serbo per voi quest'oggi, e mi è tornato in mente questo brano di Rino Gaetano, che è Spendi, Spandi e Fendi, un pezzo degli anni 70, 1977, questo brano uscito come 45 giri sul lato B, sul lato A c'era Aida, ragazzi. Insomma, che dire, è veramente un pezzo che vale la pena sempre ascoltare, perché come sempre bisogna intendere anche il sottotesto o magari semplicemente anche le citazioni, che raccontano sempre molto dell'Italia che fu e che magari riusciamo ad intravedere anche nell'Italia contemporanea. Ok, lo sapete come giochiamo, no? Andare avanti e indietro nella storia della musica. Ci attende una bella mattinata in reciproca compagnia. Restate con noi, saremo insieme fino alle ore 12:30. Questo è il Buongiorno Salerno.

0: pubblicità.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Con I Just Might sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rieccoci nuovamente all'ascolto, ragazzi, in questa giornata uggiosa, che è più uggiosa di così, veramente. Ci voleva, ce lo siamo detti, perché ci voleva? Ma sì, perché almeno, insomma, avvertiamo che la stagione è cambiata. Comunque, ritornando a Bruno Mars, oggi mi compie gli anni, auguri, compie 41 anni. Bruno Mars nasceva ad Honolulu l'8 ottobre del 1985. Peter Gene Hernandez è diventato in poco più in realtà di un decennio una delle pop star più amate e più riconoscibili al mondo. Esplode questa carriera pazzesca nel 2010 con Just the Way You Are, questo singolo che lo consacra a livello internazionale. E poi, insomma, quante hit? Un sacco: Locked Out of Heaven, When I Was Your Man, Uptown Funk, e poi That's What I Like, Apiti, ce lo ricordiamo, mamma mia. Insomma, ragazzi, che dire, Bruno Mars, quindi giovanissimo, ha conquistato numerosi Grammy Awards, insomma, non è solo cantante, autore, produttore, musicista, uno straordinario performer, live c'è di tutto nel suo stile, c'è il funk, il soul, R&B, il pop, il rock, tutto viene mescolato con un'eleganza pazzesca, un po' vintage, ce ne siamo resi conto anche dall'ultimo album, bellissimo, insomma, evviva evviva Bruno Mars, tanti auguri. Arriva la cara Rihanna con questo pezzo che mi è tornato in mente ascoltando il brano di Bruno Mars, e allora ce l'andiamo ad ascoltare.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. No,

0: Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente sono le 10:29 in questo 8 ottobre 2026, il giovedì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. È appena cominciato fondamentalmente con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Per quel che ci riguarda saremo insieme fino alle ore 12:30. Abbiamo ascoltato Posso, Car Brave, Max Gazzè sulle frequenze di Mondo Radio, e quello che ha detto il sole adesso che è spuntato ad un certo punto, ha detto posso, è uscito, ci siamo, dai, almeno non piove più. Allora, detto questo, è arrivato il momento del disco esco di radio di questa settimana, con noi Francesco De Siena. Abbiamo rimodulato il nostro incontro, avverrà domani qui negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti. Avremo con noi Francesco De Siena che ci parlerà di tante belle cose e poi insomma ci saranno anche delle belle notizie e delle novità gustose che avremo qui in anteprima. Quindi non perdete l'appuntamento di domani con l'approfondimento di Esco di Radio con Francesco De Siena, vincitore di The Voice Senior dell'ultima edizione, nonché insomma amico di Mondo Radio, grande interprete, grande voce, e quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo direttamente qui nei nostri studi. Detto questo, però, ascoltiamo il suo pezzo.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

Ed eccoci qua. Adesso cambiamo un po' genere. Perché? Perché andiamo a celebrare un anniversario particolare. Ritornano i Talking Heads. Ritorniamo a parlare di Talking Heads perché l'8 ottobre del 1980 usciva Remain in Light, il quarto album dei Talking Heads. Un album all'interno del quale e dal quale vengono poi distribuiti due singoli, Once in a Lifetime, che è il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, e Houses in Motion. Ora, Remain in Light è questo quarto album che fu registrato in varie località delle Bahamas degli Stati Uniti tra luglio e l'agosto del 1980. È stato prodotto da Brian Eno, che da un sacco di tempo che collaborava con loro. E va bene, cosa vogliono fare? Prima di Remain in Light era uscito Fear of Music l'anno precedente, 1979. I Talking Heads, bene, desideravano realizzare un album in grado di smentire l'idea che fosse a fare tutto fosse David Byrne. E no, non era tutto il frontman, cioè i Talking Heads non erano solo lui. E quindi cosa fanno? Cominciano a rimescolare le carte. Per questo album ricorrono all'influenza di un musicista nigeriano, Fela Kuti, e quindi cominciano a sperimentare poliritmia africana, ci mettono il funk, ci mettono la musica elettronica e insieme a Brian Eno registrano le tracce strumentali come una serie di ripetizioni, di loop. Diventa veramente un'idea innovativa per l'epoca, e poi collaborano tanti turnisti, tanti musicisti addizionali. Insomma, ragazzi, qualcosa di assolutamente pazzesco. Anche la stesura dei testi rallentò il completamento dell'album, però fu conclusa quando David Byrne comincia ad adottare un metodo di scrittura simile al flusso di coscienza e trova ispirazione dalla cultura africana. Ragazzi, non vediamo l'ora di ascoltare Once in a Lifetime i Talking Heads sulle frequenze di Mondo Radio, ricordando che cosa? Che giorni fa ne avevamo ancora parlato. Perché? Perché uscirà a metà novembre proprio Fear of Music, l'album del 79. Loro, Talking Heads, si sono riuniti non sul palco per un'intervista, però erano tutti e quattro insieme, che era già una roba bella bella, da pensare. Va bene, allora alzate il volume, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Apriamo subito segnalando un incidente alle porte di Lecce sulla statale 16 Adriatica, chiusa la carreggiata in direzione di Lecce all'altezza di Cavallino. Inevitabili ripercussioni sulla circolazione, ci sono rallentamenti e code in questo momento. Restiamo in provincia di Lecce sulla statale Adriatica, per lavori si rallenta con code anche a maglie nelle due direzioni. Nella stessa zona sede stradale ridotta su entrambe le carreggiate della statale 275 di Santa Maria di Leuca per lavori tra il bivio per Maglie e Scorrano. Per questo cantiere resta chiusa anche l'uscita di Scorrano fino al 26 febbraio 2027. Sempre i lavori sono causa di rallentamenti sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Torchiarolo e Brindisi nei due sensi di marcia. Ci spostiamo più a nord, di nuovo sulla statale 16 Adriatica. Un altro incidente provoca code tra Giovinazzo Sud e Bari Santo Spirito verso Bari. Per concludere anticipiamo i lavori in programma questa sera sulla 14 Adriatica, dalle 22 chiusura dell'autostrada rispettivamente tra Gioia del Colle Acquaviva delle Fonti e tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, dunque, che facciamo? Andiamo ad ascoltare adesso gli Aerosmith, perché è una notizia di cui ancora non avevamo parlato, però insomma ci sono buone probabilità che magari tornino ad esibirsi dal vivo. Allora, infatti hanno comunicato sui propri canali social ufficiali con un breve video una notizia, cioè cosa succede? Nel filmato si vede Steven Tyler che compare davanti all'Hollywood Bowl di Los Angeles insieme al fotografo Ross Halfen, e Steven Tyler sale su una scala, sistema le lettere sull'insegna della venue fino a comporre poi la scritta Aerosmith and Friends, e sul tabellone compaiono anche due date, 29 ottobre e 1 novembre, quindi insomma chiaramente cosa succede non si sa. Lui è sempre Steven Tyler, voglio dire, passano gli anni ma sempre la sua folta chioma e il suo proverbiale stile c'è, voglio dire, quando uno ci nasce, voglio dire, rimane così. Chiaramente vi ricorderete, ne avevamo parlato anche noi, perché hanno interrotto la loro ultima tournée, era nel 2023, poi le date erano inizialmente state rinviate al 2024, ma poi non se ne è fatto più niente perché proprio Steven Tyler aveva avuto un serio problema alle corde vocali. E quindi insomma ormai sono passati 3 anni da che li abbiamo visti dal vivo. Cosa succede? Lo scopriremo fra poco, perché tanto è il 29 ottobre o chiamatelo che è arrivato. Va bene, detto questo, andiamo ad ascoltare I Don't Want to Miss a Thing sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, classicone degli Aerosmith, insomma pezzo tra i più noti, tra i più amati. E abbiamo ricevuto anche la prima richiesta di oggi, quindi fra poco daremo ufficialmente i numeri, continuate a chiamarci per personalizzare la nostra scaletta in musica in questo giovedì 8 ottobre.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi

0: corsi con gli studenti, ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale a lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
1: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti e ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
0: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
1: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
0: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomenic. 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

rieccoci, Annalisa, Madame, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente con Amica. Allora, rimaniamo sul femminile, prossimo pezzo che andiamo a ascoltare, Malia di Levante, un brano con cui ci ha accompagnato in questa estate appena trascorsa, perché domani, che è 9 ottobre, chiaramente esce il nuovo album di Levante, non vediamo l'ora di ascoltare magari qualche chicca dell'amore, il fallimento o altri passi di danza. Questo disco che nasce da una domanda difficile: perché alcune storie d'amore finiscono sempre nello stesso modo? Si interroga Levante su questa cosa, che sceglie di insomma approfondire, esplorare le proprie fragilità, anche il rapporto con il padre scomparso quando era bambina, esplora la maternità, ritorna quindi questo tema nella poetica, potremmo definirla così, di Levante, la depressione postpartum, ma anche la necessità di imparare a vivere i rapporti senza costruire continuamente delle distanze. Perché? Perché c'è sempre, così sotterranea, scorre la paura di essere ferita. Diciamo che è, tra l'altro, nel percorso di questo album c'è anche la terapia di coppia con Pietro Palumbo, il padre della figlia Alma. E dice: ho vissuto questa cosa come una sconfitta, ma anche come una scelta per salvare qualcosa in cui vale ancora la pena credere. Quindi un album sull'amore ci attende, quindi da domani, ma anche su noi stessi, sulle ferite, dice, che ci portiamo dentro. E quindi facciamo così, adesso ci andiamo ad ascoltare Malia Levante sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti.

Eccoci di nuovo insieme. Allora, da Levante a Carmen Consoli, oggi ci stiamo facendo un percorso così, una parentesi, un attimino, totalmente dedicata proprio al cantautorato femminile di nuova generazione, no? Al di là, insomma, del brano Amica che abbiamo ascoltato, Annalisa, però insomma c'è questo featuring di Madame, e Madame è una che vale la pena ascoltare, voglio dire, per quel che mi riguarda, in questa età contemporanea. Levante lo stesso ha una sua poetica, una sua identità ben precisa, e poi c'è la maestra delle maestre, voglio dire, Carmen Consoli, Parole di burro.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Sessanta settanta classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 classics. Solo su Mondo Radio.

Temptation sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Erano loro i Kool and the Gang, ragazzi, e nel 1950, giusto l'8 ottobre, nasceva Youngstown nell'Ohio. Robert Earl Kool Bell, fondatore dei Kool and the Gang. E quindi grandi celebrazioni quest'oggi per lui e per noi. In realtà, ammazza come si è alzato il vento, vedo oltre le finestre degli studi di Mondo Radio tutti frutti, ci scompiglia un po', insomma, questo inizio d'autunno un po' uggiosetto, un po' piovosetto, bello bello, comunque ci piace, non so perché, ma giornate come questa spingono ad essere più produttivi dal punto di vista lavorativo. Voi ci avete mai fatto caso? Allora, prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi con un grande classico. Arrivano Giorgio e Jovanotti con Tu mi porti

città Vasco Rossi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Che cosa gli è successo? Che gli hanno dato una laurea honoris causa, ragazzi, pazzesco. Allora, cosa succede? Anzi, scusate, non la laurea, il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione è accaduto all'Università degli Studi di Salerno e in quell'occasione ha parlato di musica, politica, società, ha riflettuto proprio sul ruolo che la musica può avere nel raccontare, nell'interpretare anche la società. Dice: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni e dei programmi, è anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere, chi lasciare ai margini. Insomma, chiaramente di tutto questo lui ne ha parlato nelle sue canzoni nel corso di questi decenni e ha ammesso Vasco Rossi di non aver mai studiato politica e comunicazione sui libri, però di averle vissute, subite, qualche volta anche provocate attraverso le sue canzoni. E quindi dice: la mia musica serve perché c'è dell'impegno civile e sicuramente apre gli occhi, magari crea consapevolezza. Una canzone, dice Vasco Rossi, può far capire che un problema esiste e che non siamo obbligati ad accettarlo in silenzio. E quindi eccoci qua. È molto bellino perché lui poi ha pubblicato anche sui propri canali social, lo sapete che lui è molto attivo, questo video in cui gli mettevano il mantello, il berretto, lo stavano infiocchettando per l'occasione, lui era straordinariamente divertito, però insomma è bello avere nell'aula magna Vasco Rossi e giustamente conferire questo titolo accademico. Bene bene, e allora congratulazioni a Vasco Rossi, arriva Miley Cyrus.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.

Eccoci qua, ce ne siamo andati direttamente nel 1996, ragazzi, ed era questo uno dei pezzi che ha dominato quell'annata, il brano Manifesto, estratto dall'album Così Com'è, che portava appunto l'hip hop italiano proprio nel mainstream e nelle programmazioni radiofoniche giornaliere. Erano gli articoli 31 chiaramente, ma cosa si ascoltava in quell'inizio d'ottobre del 1996? Beh, c'era Tori Amos, c'erano i Fugees con Killing Me Softly, c'era Robert Miles e ragazzi, insomma, in quel periodo si ascoltavano ancora moltissimo le hit Children, Fable e insomma si preparava anche il terreno per il successivo singolo One and One. Ancora gli album più venduti di quell'anno, beh, c'era Lucio Dalla con l'album Canzoni, trascinato dallo straordinario successo del singolo Canzone, ma c'era anche Fabrizio De André con Anime Salve, c'era Francesco De Gregori, Prendere e Lasciare. E poi, ragazzi, segnaliamo che nel 1996, l'8 ottobre, veniva pubblicato negli Stati Uniti e anche nel mondo un album che in qualche modo avrebbe fatto da spartiacque, avrebbe scritto una storia alternativa e che è anche una pagina importante della cultura pop a cavallo tra la fine del vecchio millennio e l'inizio dell'uomo, del nuovo, perché arrivava Marilyn Manson con Antichrist Superstar. Marilyn Manson, ragazzi, allora, per quelli della mia generazione, chiaramente, insomma, diciamo che era colui su cui si è detto di tutto, insomma, che ha fatto con se stesso il proprio corpo e vabbè, una roba, ragazzi, di che parliamo a fare adesso?

E ce ne siamo andati indietro nel tempo, nel 2006, ragazzi, quindi 10 anni dopo il 1996. Che cosa si ascoltava? Nel 2006 eravamo ancora, insomma, reduci da successi dell'estate, quale Crazy Day, Gnarls, Barkley, insomma, c'era veramente cose belle in quel 2006. C'erano anche le Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing, c'era appunto Shakira con Hips Don't Lie. Tra l'altro, l'altro giorno mi sono imbattuta casualmente nella diretta streaming di del concerto di Shakira, non so se fosse in diretta oppure no, magari era semplicemente, insomma, riproposto, del concerto di Shakira a Madrid. A Mappete, c'è da dirlo. Brava Shakira, ma che show, ragazzi, insomma, ma si è data un sacco da fare, ma proprio brava, e che produzione pazzesca. Ed è Shakira, immaginiamoci, insomma, che cosa possa accadere a livelli magari anche maggiori di insomma capacità, ecco, di investimento, capitali, ecco. Va bene, allora, detto questo, poi mi sono chiesta, vabbè, ma nel 2016 invece come stavamo messi? Beh, nel 2016 c'era una tra le artiste forse più talentuose degli ultimi anni, LP, Lost on You, era questo il

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina.

0: I raid delle vittime non si fermano. Due persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
1: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
0: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
1: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
0: La cronaca: all'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
1: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Anteprima notizie. Alle 12.30 il GR locale, apriremo con la scoperta di un pacco con all'interno quasi mezzo chilo di droga. Il destinatario è stato denunciato. Ancora lotta allo spaccio, ieri pomeriggio a Cursi i carabinieri hanno fermato e bloccato un quindicenne. Passeremo poi ad altri fatti di cronaca. Andremo a Melpignano, che ha ricevuto a Firenze il premio ambasciatore dell'economia civile. Ascolteremo la sindaca Valentina Vantaggiato. Chiuderemo con le notizie dal mondo e lo sport. Mondo radio, tutti
1: frutti. Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6.30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi

Ed eccoci, eccoci, One Way or Another, Blondie, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente rieccoci ancora una volta insieme. Dunque, che dire? Allora, adesso è arrivato il momento, come dice Vasco Rossi, che abbiamo citato anche oggi perché ogni tanto fa sempre bene, piccolo spazio pubblicità. Perché? Perché parliamo di Valmauto a Tricase. Perché? Perché l'auto perfetta, noi lo sappiamo che non esiste, però da Valmauto troviamo l'auto perfetta per ognuno di noi. E certo, veramente una scelta di auto che potrei definire sartoriale, anche perché la prima cosa da fare è capire come ci dobbiamo muovere, quali sono le nostre esigenze. Preferiamo un'auto a benzina, un'ibrida, oppure una alimentata a GPL, ritorniamo al diesel, oppure cambiamo, andiamo sull'elettrico. Insomma, adesso c'è veramente tanta confusione, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. E allora affidiamoci ai professionisti, affidiamoci a Valmauto a Tricase. Da Valmauto trovate assortimento di auto di tutte le marche e di tutti i modelli, trovate affidabilità con il miglior usato aziendale e trovate anche convenienza su auto nuove e chilometro zero. Smettete di girare la vostra nuova auto, vi attende da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 0833 54 40 00. Benissimo. E arriva anche Alessandra Amoroso con Comunque Andare sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, fra poco anche gli 883. Insomma, rimanete sintonizzati all'ascolto per questi ultimi minuti in reciproca compagnia prima dello scoccare delle fatidiche 12:30. Come

Ed eccoci, eccoci. Allora, che cosa succede? Fra un mesetto circa arriveranno negli store fisici dei box che sono stati annunciati qualche giorno fa da Max Pezzali, dopo che è uscito il nuovo singolo, anche Le Ali, perché sta uscendo il secondo capitolo della serie TV che ripercorre la storia dei mitici 883. Quindi sappiate che sono già disponibili queste boxes in pre-order, appunto, questi box da collezione. Però, ecco, cosa ci attende? Ci attendono due iconici album degli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, e Hanno ucciso l'uomo ragno. E queste due edizioni includono non solo i vinili inediti, perché non ce n'erano, ma anche gadget esclusivi, le demo storiche e i memorabilia imperdibili per i fan. Oltretutto arriva anche, insomma, una chicca, perché al centro di entrambe le edizioni c'è la cosiddetta La Tavernetta Radio Show, una conversazione tra Max Pezzali e Mauro Repetto per la prima volta pubblicata su vinile, con appunto entrambi che ripercorrono le origini, le storie di questi album, come sono stati, insomma, realizzati, i tempi di lavorazione, tutte queste robe belle. L'altro giorno mi sono imbattuta in un video in cui, non ricordo quale canzone stessero cantando, probabilmente Nord, Sud, Ovest, Est, non lo so, però c'erano gli 883 che facevano un'apparizione televisiva in un noto programma che era Non è la Rai. Vabbè, da morire e da ridere, ragazzi, c'è poco da fare. Rimanete all'ascolto su Mondo.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Welcome to

tutto per oggi. Fra poco arriva l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto vi attende. Io che sono la vostra Giustina vi lascio in compagnia dei Daft Punk, Pharrell Williams con Get Lucky. E noi ci risentiremo domani mattina, come sempre, in diretta. E vi ricordo che domani mattina con noi ci sarà Francesco De Siena.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. La polizia di Lecce ha scoperto e sequestrato mezzo chilo di marijuana nascosta all'interno di un pacco transitato da una ditta di spedizioni. Il responsabile, un 52enne residente a Maglie, è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione è scattata 2 giorni fa, quando gli agenti della squadra mobile hanno ricevuto una segnalazione su un pacco sospetto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della sezione antidroga, che hanno fermato il destinatario controllando il plico al cui interno c'erano circa 490 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e per il 52enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto allo spaccio condotta dai carabinieri del comando provinciale leccese. Ieri pomeriggio a Cursi i militari della stazione di Maglie hanno notato un gruppo di giovani sospetti e sono intervenuti per un controllo. La perquisizione nei confronti di un 15enne ha permesso di rinvenire all'interno di un marsupio circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Inoltre hanno rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio e un coltello a serramanico. Tutto il materiale è stato sequestrato e il minorenne arrestato in flagranza di reato. Il giovane è stato quindi condotto presso un centro di prima accoglienza per minori. 2 arresti, 4 denunce e 7 segnalazioni per droga. Il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale tra Copertino, Galatone, Gallipoli, Veglie e Guagnano. I militari hanno controllato 200 persone e 87 veicoli. 2 automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'influenza dell'alcol. A Veglie e Guagnano i carabinieri hanno eseguito 2 ordini di carcerazione nei confronti di una 40enne e un 58enne per reati in materia di stupefacenti. Nel corso dei controlli un 25enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello ed è ferita una 33enne trovata in auto con a bordo circa 4 kg di rifiuti speciali. Il proprietario di un negozio di Galatina cercò di difendere una sua dipendente dalle molestie di 2 clienti, ma fu aggredito e colpito con un manico di scopa. I 2 aggressori, di 71 e 75 anni, sono stati identificati e adesso dovranno affrontare un processo per lesioni personali aggravate. Il fatto è avvenuto il 27 luglio del 2024. Quel giorno i 2 clienti avevano iniziato a importunare la commessa. Il proprietario era intervenuto e ne era nata una discussione degenerata in aggressione. Uno dei 2 clienti aveva colpito il proprietario con un manico di scopa, facendolo cadere a terra e provocandogli un trauma cranico. Ora, per i 2 uomini è stato disposto il rinvio a giudizio. Travolse e uccise il 47enne Gianni Monittola di Cavallino in un incidente avvenuto il 3 novembre del 2024 presso la tangenziale est all'altezza dell'uscita per Maglie. Un 23enne di Copertino è stato adesso condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con l'accusa di omicidio stradale al termine del processo che si è celebrato in abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare. Monittola era appena sceso dalla sua auto quando venne travolto dal 23enne a bordo di un Mercedes Vito. L'impatto si rivelò purtroppo fatale. Una nuova sentenza d'appello riscrive il finale sull'inchiesta Battleship. L'associazione Caracciolo Montenegro, secondo i giudici, era dedita allo spaccio di minore entità, ma non era caratterizzata dall'agevolazione mafiosa. A stabilirlo è stata ieri la prima sezione penale del Tribunale di Lecce, chiamata a valutare la posizione di 13 imputati. Pene ridotte anche per i coniugi Alessandro Caracciolo, di 64 anni, e Maria Antonietta Montenegro, di 57, residenti a Monteroni e considerati a capo del sodalizio criminale impegnato nel traffico di stupefacenti, ma anche in estorsioni, rapine, furti e minacce aggravate. Prosegue l'azione delle istituzioni salentine per la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, ovvero la concorrenza sleale. Si è tenuta ieri in prefettura a Lecce una riunione presieduta dal prefetto Natalino Manno e dalla direttrice dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Alessandra Pannaria. La strategia provinciale si muove su 2 direttrici, la prevenzione, la tutela della dignità del lavoro con incentivi e revoche per le imprese e lo stop ai bandi al massimo ribasso nei comuni. L'ispettorato potenzierà anche i controlli sul territorio e le segnalazioni potranno essere inviate direttamente in prefettura. Voltiamo pagina. Melpignano ha ricevuto a Firenze il premio ambasciatore dell'economia civile 2026. Ai nostri microfoni la sindaca Valentina Vantaggiato.
2: Per noi è un riconoscimento importante, un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e del tentativo di costruire una visione che vada al di là del semplice mandato amministrativo, ma che cerchi di immaginare lo sviluppo del nostro territorio, la crescita da qui a 30 anni. Noi abbiamo cercato di attuare una politica della cura, mettendo in sinergia tanti aspetti dell'agire amministrativo e politico, quindi dal welfare a tutela ambientale, paesaggistica, cambiamenti climatici, servizi scolastici, politiche del cibo, su cui abbiamo investito tanto, quindi cercare di mettere in sinergia diversi aspetti per riuscire a costruire un terreno, un territorio fertile nel quale si possa non solo vivere ma anche tornare a vivere. Noi cercheremo di continuare semplicemente guardandoci intorno, cioè non immaginandoci come una roccaforte chiusa tra quattro mura, ma come un tassello all'interno di un contesto globale del quale ne subiamo le conseguenze e verso il quale però possiamo essere anche modelli propositivi. Quindi un po' questa è la sfida, il tentativo anche di un piccolo comune che in realtà dalla sua ha anche la possibilità di sperimentare più facilmente e questo rende tutto anche più ambizioso e credo anche utile per il territorio.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Marco Grassi.
3: Accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. Teheran e Muscat avrebbero definito le coordinate geografiche dei corridoi utilizzabili per entrare e uscire dall'area e intendono presentare presto la proposta alla comunità internazionale. Un possibile tentativo di garantire almeno una parte della navigazione commerciale in uno dei principali snodi energetici mondiali. Ma proprio mentre si lavora a questa soluzione, ancora una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. La nave che si trovava circa 500 km a ovest dello stretto e di cui non è stata comunicata la nazionalità, è stata colpita da diversi proiettili di provenienza ignota. L'attacco avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di vittime. Gli attacchi contro le petroliere hanno raggiunto il livello settimanale più alto dall'inizio della guerra, mentre il prezzo del petrolio ha superato i $100 al barile. Ma sullo sfondo arriva la notizia più pesante. Secondo Axios, il Pentagono avrebbe ordinato al comando centrale americano di completare i preparativi per una ripresa delle principali operazioni di combattimento contro l'Iran. Quel che è certo è che i costi della guerra continuano a ricadere sulle popolazioni di mezzo mondo.
1: E ora il calcio, le ultime su Lecce che si prepara in vista della ripresa del campionato. Il servizio di Pasquale Marzotta.
4: Il Lecce si prepara alla ripresa ufficiale di campionato di domenica contro il Bologna al Via del Mare, ore 15, e proporrà a partire dal primo minuto un inedito tridente offensivo, con il ritorno dopo l'infortunio di Goebbels, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra patita lo scorso 31 agosto contro la Roma, e coi suoi fianchi Pierotti a destra e Montero a sinistra. Proprio quest'ultimo, di rientro dagli impegni con la sua nazionale svizzera, sarà presente alla seduta di questo pomeriggio a Martignano, dove sono attesi tutti i nazionali giallorossi dopo i rispettivi impegni di queste ultime tre settimane. Contro gli emiliani Eusebio Di Francesco cerca di proporre una squadra che in queste sedute, da oggi a sabato, proverà sul campo la strategia tattica e le giocate di una squadra che cercherà la verticalità nel gioco. E soprattutto si attende, dopo sei turni di campionato, il primo gol del reparto offensivo. A cominciare dalla punta centrale francese Goebbels, sicuramente in vantaggio nel ballottaggio con Sturic, ha motivazioni forti di dimostrare di avere feeling con il gol ed è in cerca della sua prima segnatura in Serie A.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
5: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit. Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari, con il voto

0: finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elise Line: temete le elezioni, ha detto.
1: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med 9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
0: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.
1: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
0: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
1: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Tutti frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Mondo Radio.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Mondo Radio. La radio ringrazia.
5: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Apriamo subito segnalando un incidente alle porte di Lecce sulla statale 16 Adriatica, chiusa la carreggiata in direzione di Lecce all'altezza di Cavallino. Inevitabili ripercussioni sulla circolazione, ci sono rallentamenti e code in questo momento. Restiamo in provincia di Lecce sulla statale Adriatica, per lavori si rallenta con code anche a maglie nelle due direzioni. Nella stessa zona sede stradale ridotta su entrambe le carreggiate della statale 275 di Santa Maria di Leuca per lavori tra il bivio per Maglie e Scorrano. Per questo cantiere resta chiusa anche l'uscita di Scorrano fino al 26 febbraio 2027. Sempre i lavori sono causa di rallentamenti sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Torchiarolo e Brindisi nei due sensi di marcia. Ci spostiamo più a nord, di nuovo sulla statale 16 Adriatica. Un altro incidente provoca code tra Giovinazzo Sud e Bari Santo Spirito verso Bari. Per concludere anticipiamo i lavori in programma questa sera sulla 14 Adriatica dalle 22 chiusura dell'autostrada rispettivamente tra Gioia del Colle Acquaviva delle Fonti e tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll say goodbye.
1: Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
1: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Eli Schlein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
2: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
1: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
2: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
1: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Visto che siamo entrati nel mese di ottobre, che ne pensate se cominciamo a variare i nostri menù in vista di serate più fresche? Pensavo di preparare con voi una zuppa a base di scarola e fagioli borlotti, un piatto caldo ed avvolgente ricco di fibre che ci appaga e contribuisce al nostro benessere. Immagino che tutti voi conosciate la scarola, conosciuta anche come indivia. Si tratta di una pianta biennale a prevalente produzione autunnale con due principali varietà, l'indivia scarola e l'indivia riccia. Questa verdura viene apprezzata non tanto per le particolari qualità nutrizionali, quanto per le proprietà toniche, leggermente diuretiche, grazie ad un alto contenuto di acqua che supera il 90%, e lassative. È un ortaggio molto poco calorico e croccante, capace di assorbire gli aromi degli alimenti con cui si cucina. Ha soltanto un punto debole, un leggero sapore amaro, quindi non proprio compagna ideale dei piatti dei ragazzi. Vediamo comunque come utilizzarla nella zuppa di oggi. Segnate subito gli ingredienti per circa 6 persone: 500 g di fagioli borlotti secchi, 1 kg di scarola, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 75 g di lardo, una costa di sedano, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Calcolate che per eseguire la ricetta dovete mettere a bagno i borlotti secchi per una notte intera. Al mattino scolateli e lessateli per 2 ore circa in una casseruola capiente con acqua, una costa di sedano ed uno spicchio di aglio. Ricordate, niente sale, che andrà messo alla fine per evitare che le bucce si spacchino. Se poi non avete tempo, potete sempre utilizzare quelli prelessati in vetro che, a detta della mia nutrizionista, sono da preferire se avete qualche problemino con i legumi. Essendo già sbollentati, avranno perso infatti una parte di quelle sostanze che ci creano gonfiori e fastidi. Detto questo, passate a lessare la scarola e scottatela per una decina di minuti in acqua bollente salata. Scolatela e strizzatela bene con le mani, lasciando da parte l'acqua di cottura. Preparate un soffritto con il lardo, l'aglio e il concentrato di pomodoro. Se volete potete anche usare del guanciale. Aggiungete la scarola, i borlotti con un pochino di acqua della loro cottura e lasciate insaporire per qualche minuto. Unite l'acqua di cottura della scarola fino a coprire tutti gli ingredienti e cuocete per una ventina di minuti affinché l'acqua si ritiri e si formi un delizioso sughetto. Se ci sono bimbi, usate l'acqua semplice invece che quella di cottura della scarola per evitare il suo sapore amarognolo. A tal punto potete servire la zuppa in apposite scodelline, aggiungendo a crudo un filo di olio extravergine di oliva, del pepe nero e dei crostini di pane. L'autunno ci riporta immediatamente ad apprezzare di nuovo queste pietanze che magari in compagnia di un bel bicchiere di vino rosso allieteranno le nostre serate più fresche. Eh sì, dal caldo col vino bianco e fresco al freddo col vino rosso a temperatura ambiente. Il vino resta sempre il compagno ideale dei nostri pasti. Del resto, come sosteneva lo scrittore Mario Soldati, il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra e le nostre terre ci regalano dei vitigni con i quali possiamo davvero essere fieri davanti al mondo, non trovate? Vi saluto, amici miei.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: pubblicità. Con branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni, Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati,

0: attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
1: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
2: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La tua musica,
4: la tua musica,
3: le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Pubblicità.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
7: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

0: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
1: Buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Come la va, cari ragazzuoli? C'è chi l'ha attesa, c'è chi l'ha aspettato, c'è chi l'ha desiderata, c'è chi invece non voleva proprio che arrivasse. Però, signori e signori, è arrivata giù tanta acqua, tanta acqua. Ci sta, dai, da questa notte, insomma, che praticamente piove, adesso non piove più, però devo dire che la cosa bella di tutto ciò sta nel fatto che le temperature però non si sono abbassate. Anzi, quindi devo dire che fa caldo, nonostante la pioggia, fa caldo. Quindi, sono le 15:11 in questo preciso istante, inizia il pomeriggio Tutti i Frutti in mia compagnia sino alle ore 18. Cosa dire di più? Beh, basta. Facciamo parlare la musica, che è meglio.

con la sua Messi. Non so quanti di voi lo sanno oppure se si ricordano, praticamente è stata considerata dalla critica l'erede di Amy Winehouse, ma ha avuto dei grossi problemi dovuti chiaramente alla droga soprattutto, però pensate un po' a quello che viene definito il vaping, ossia lo svapo, cioè le fumare dalle sigarette elettroniche. Anche questo praticamente poi, per quanto riguarda almeno Lola Young, ha portato a un collasso. Infatti rilasciò un'intervista dove diceva: me ne vado per un po', mi addolora dire che devo cancellare tutto nell'immediato futuro. Grazie dell'amore e il sostegno, mi spiace deludere tutti quelli che hanno comprato un biglietto per vedermi, fa male più di quanto sappiate. Ovviamente avete tutti diritto a un rimborso completo. Lola Young quindi sventola bandiera bianca. Dopo essere svenuta sul palco durante un concerto, la cantautrice britannica ha annunciato la cancellazione di tutte le sue apparizioni pubbliche. Salta anche il concerto che avrebbe dovuto tenere a Fabric di Milano il 29 maggio. Quindi parte del tour legato all'album I'm Only Fucking Myself, appena uscito. Noi non possiamo fare altro veramente che farle veramente un grandissimo in bocca al lupo, che possa tornare al più presto sui palchi per poterci allietare con la sua musica. E adesso, signori, lo sapete, le due regole principali. Ehi, ci vuole almeno una delle due, no, ci vogliono tutte e due. Occhio per chi è alla guida. Alzate i volumi perché ci sta ascoltando. Ci sono loro, Simple Minds. Questa era la loro

0: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Ed era Roccuzzo con la sua Promettimi. Questa è una di quei piccoli, no? O meglio, dei rarissimi casi in cui, non so, un cantante, in questo caso Roccuzzo, che andò a X Factor, credo, oppure sì, credo che sia X Factor, adesso non ricordo, perché sì, X Factor, dove c'era Emma Marrone, che ne rimase veramente tanto, tanto, tanto colpita. Beh, dico, aveva ragione da vendere, che effettivamente, e poi si è ripresentato, insomma, con la canzone Promettimi, che non è mica un qualcosa da nulla, ci mancherebbe. Va bene, signori, andiamo avanti. Adesso c'è lui, insieme a una fantastica e stupenda Nelly Furtado, abbiamo Jane Morrison con Broken String.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

vivere. Francesco De Siena con la sua Vivo era il disco esco di radio della settimana. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 19:30. Allora, cari ragazzuoli, abbiamo dato la notizia l'altro giorno che uscirà a breve il film sul concerto tenuto dal grandissimo George Michael a 10 anni dalla sua morte. E io volevo così oggi, giusto anche per anticipare un pochettino i tempi, perché tanto insomma non ho fatto il calcolo, ma tra pochissimo dovrebbe essere Natale, anche se quello che il tempo ci fa capire sembra che siamo proprio lontani da quelle che sono quel tipo di atmosfere, quel tipo di temperature. E allora, signori e signori, che spettacolo! C'è uno dei rarissimi casi in cui veramente anche noi, o meglio dico, non tanto noi, ma anche quelli che non masticano di musica, possono permettersi di fare come era questa banda. La indovino con una! Ed eccola qui, Wham! Cut.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Desperado. E ragazzi, vi posso garantire che comincia a prendermi quasi una fissa. Non so se riuscirò, adesso vedremo, però forse da novembre, dal primo di novembre, se riusciamo, cercheremo di dare un taglio, se così si può dire, no? Una forma un po' diversa al nostro programma, cercando di andare a guardare quelli che sono i grandi, no? Quelli che sono i grandi brani che hanno fatto veramente la storia della musica, tipo, che vi devo dire, ma giusto così parleremo dei Pink Floyd, Prince, Nirvana, Bruce Springsteen, Eagles, Supertramp, chi più ne ha più ne metta, però cercheremo anche di capire un pochettino qual è stata la loro storia, quali sono stati i loro grandi brani, anche quelli che hanno fatto o che dovevano, si sospettava che sarebbero diventati un flop, invece vedere che sono stati veramente dei grandi album, delle grandi canzoni, così come per esempio quelle canzoni che sono partite in una maniera e poi sono state rimandate, o meglio fatte diventare famose grazie a tanti altri escamotage, oppure che so, perché sono diventate colonne sonore di qualche film. Vedremo, ci sto pensando, dare un format diverso al pomeriggio tutti i frutti. Adesso però, signori, Master KPG.

Allora, 15.52, ragazzi, voglio ricordarvi che essendo oggi giovedì, poi ci sarà il nostro Francesco Martella alle ore 18 a tenervi compagnia con la sua Music Box. Allora, diamo un'occhiata a questa notizia che mi piace tanto, perché mi ero quasi rassegnato, però ci ho fatto un pochettino anche l'abitudine, nel senso che dopo un po' qualcuno ritorna a prendere esempio, prendiamo esempio, come si chiamano lì? Damiano David con i Maneskin, che praticamente era stato dato tutto per finito, e invece hanno avuto questa reunion, così come la grandissima reunion degli Oasis che nessuno si aspettava. Beh, gli Aerosmith tornano a tenere un concerto completo dopo aver annunciato nel 2024 la fine dell'attività dal vivo. La band quindi ha annunciato due show all'Hollywood Bowl di Los Angeles, in programma il 29 ottobre e il 1 novembre, con il titolo California Dream On, Aerosmith and Friend, e quindi staremo a vedere che cosa ci faranno, insomma, godere di una musica fantastica, anche perché non so se tutti quanti, specie le nuove generazioni, ecco, lo sanno, ma quando si parla di Aerosmith, signori, non certo non può la mente viaggiare a uno dei film più belli che siano mai stati fatti, dal titolo Armageddon, dove all'interno c'era anche lei, Liv Tyler, la figlia appunto di Steven Tyler, cantante dell'Aerosmith, che vi posso dire, ragazzi, veramente una donna stupenda.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
1: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
2: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo Stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
1: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
2: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
1: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi.

Full of Stars. Con questo brano di Coldplay, signori, vi posso tranquillamente annunciare che il sole si è fatto spazio tra le nuvole e adesso splende come non ha mai fatto, non ci capito più. Mi è successo una volta e adesso basta. E quindi, cari ragazzuoli, splende come non ha mai fatto. Quindi se avete voglia anche voi di un po' di sole, affacciatevi pure alla finestra, perché adesso ce n'è veramente, veramente tanto. Così come tanta, tanta grande, ottima musica. Che ve lo dico a fa? Nel pomeriggio tutti i frutti c'è anche lui, Baby King, Science Amity.

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
5: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

Cesare Cremonini con la sua alle 6:26 e iniziamo quindi a immergerci anche in quella che è la musica italiana, dopo aver ascoltato veramente tanti brani, uno più bello dell'altro per quanto riguarda il settore straniero. Ma adesso, signori, ritorniamo in casa nostra, quindi dopo Cesare Cremonini c'è lui, fantastico Ermal.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con una notizia di viabilità. ANAS chiuderà il traffico un tratto della statale 275 tra lo svincolo Maglie Otranto e lo svincolo Maglie Muro Leccese dalle ore 9 di domani, venerdì 9 ottobre, fino alle ore 6 di lunedì 12 ottobre. La chiusura in entrambe le direzioni è necessaria per demolire il ponte in corrispondenza dello svincolo per Santa Cesarea Terme nell'ambito dei lavori di ammodernamento della statale. Al termine della demolizione si procederà alla ricostruzione. ANAS ha scelto questo fine settimana per garantire la massima sicurezza operativa e ridurre al minimo i disagi, considerando la chiusura delle scuole e il minor traffico legato ai pendolari. La programmazione ha tenuto conto poi degli eventi fieristici in programma nei paesi limitrofi nei successivi fine settimana tra Miggiano, Muro Leccese ed Ortelle. Passiamo alla cronaca. La polizia di Lecce ha scoperto e sequestrato mezzo chilo di marijuana nascosta all'interno di un pacco transitato da una ditta di spedizioni. Il responsabile, un 52enne residente a Maglie, è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione è scattata due giorni fa, quando gli agenti della squadra mobile hanno ricevuto una segnalazione su un pacco sospetto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della sezione antidroga, che hanno fermato il destinatario controllando il plico al cui interno c'erano circa 490 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e per il 52enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto allo spaccio condotta dai carabinieri del comando provinciale leccese. Ieri pomeriggio a Cursi i militari della stazione di Maglie hanno notato un gruppo di giovani sospetti e sono intervenuti per un controllo. La perquisizione nei confronti di un 15enne ha permesso di rinvenire all'interno di un marsupio circa 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Inoltre hanno rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio e un coltello a serramento. Manico. Tutto il materiale è stato sequestrato e il minorenne arrestato in flagranza di reato. Il giovane è stato quindi condotto presso un centro di prima accoglienza per minori. Il proprietario di un negozio di Galatina cercò di difendere una sua dipendente dalle molestie di due clienti, ma fu aggredito e colpito con un manico di scopa. I due aggressori di 71 e 75 anni sono stati identificati e adesso dovranno affrontare un processo per lesioni personali aggravate. Il fatto è avvenuto il 27 luglio del 2024. Quel giorno i due clienti avevano iniziato a importunare la commessa. Il proprietario era intervenuto e ne era nata una discussione degenerativa in aggressione. Uno dei due clienti aveva colpito il proprietario con un manico di scopa, facendolo cadere a terra e provocandogli un trauma cranico. Ora per i due uomini è stato disposto il rinvio a giudizio. Travolse e uccise il 47enne Gianni Monittola di Cavallino in un incidente avvenuto il 3 novembre del 2024 presso la tangenziale est all'altezza dell'uscita per Maglie. Un 23enne di Copertino è stato adesso condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l'accusa di omicidio stradale al termine del processo che si è celebrato in abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare. Monittola era appena sceso dalla sua auto quando venne travolto dal 23enne a bordo di un Mercedes Vito. L'impatto si rivelò purtroppo fatale. Una nuova sentenza d'appello riscrive il finale sull'inchiesta Battleship. L'associazione Caracciolo Montenegro, secondo i giudici, era dedita allo spaccio di minore entità, ma non era caratterizzata dall'agevolazione mafiosa. A stabilirlo è stata ieri la prima sezione penale del Tribunale di Lecce, chiamata a valutare la posizione di 13 imputati. Pene ridotte anche per i coniugi Alessandro Caracciolo, di 64 anni, e Maria Antonietta Montenegro, di 57, residenti a Monteroni e considerati a capo del sodalizio criminale impegnato nel traffico di stupefacenti, ma anche in estorsioni, rapine, furti e minacce aggravate. Prosegue l'azione delle istituzioni salentine per la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, ovvero la concorrenza sleale. Si è tenuta ieri in prefettura a Lecce una riunione presieduta dal prefetto Natalino Manno e dalla direttrice dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Alessandra Pannaria. La strategia provinciale si muove su due direttrici: la prevenzione, la tutela della dignità del lavoro con incentivi e revoche per le imprese e lo stop ai bandi al massimo ribasso nei comuni. L'ispettorato potenzierà anche i controlli sul territorio e le segnalazioni potranno essere inviate direttamente in prefettura. Voltiamo pagina. Melpignano ha ricevuto a Firenze il premio ambasciatore dell'economia civile 2026. Ai nostri microfoni la sindaca Valentina Vantaggiato.
2: Per noi è un riconoscimento importante, un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e del tentativo di costruire una visione che vada al di là del semplice mandato amministrativo, ma che cerchi di immaginare lo sviluppo del nostro territorio, la crescita da qui a 30 anni. Noi abbiamo cercato di attuare una politica della cura, mettendo in sinergia tanti aspetti dell'agire amministrativo e politico, quindi dal welfare alla tutela ambientale, paesaggistica, cambiamenti climatici, servizi scolastici, politiche del cibo, su cui abbiamo investito tanto, quindi cercare di mettere in sinergia diversi aspetti per riuscire a costruire un terreno, un territorio fertile nel quale si possa non solo vivere ma anche tornare a vivere. Noi cercheremo di continuare semplicemente guardandoci intorno, cioè non immaginandoci come una roccaforte chiusa tra quattro mura, ma come un tassello all'interno di un contesto globale del quale ne subiamo le conseguenze e verso il quale però possiamo essere anche modelli propositivi. Quindi un po' questa è la sfida, il tentativo anche di un piccolo comune che in realtà dalla sua ha anche la possibilità di sperimentare più facilmente e questo rende tutto anche più ambizioso e credo anche utile per il territorio.
1: Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Marco Grassi.
3: Accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. Teheran e Muscat avrebbero definito le coordinate geografiche dei corridoi utilizzabili per entrare e uscire dall'area e intendono presentare presto la proposta alla comunità internazionale. Un possibile tentativo di garantire almeno una parte della navigazione commerciale in uno dei principali snodi energetici mondiali. Ma proprio mentre si lavora a questa soluzione, ancora una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. La nave che si trovava a circa 500 km a ovest dello stretto e di cui non è stata comunicata la nazionalità, è stata colpita da diversi proiettili di provenienza ignota. L'attacco avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di vittime. Gli attacchi contro le petroliere hanno raggiunto il livello settimanale più alto dall'inizio della guerra, mentre il prezzo del petrolio ha superato i $100 al barile. Ma sullo sfondo arriva la notizia più pesante. Secondo Axios, il Pentagono avrebbe ordinato al comando centrale americano di completare i preparativi per una ripresa delle principali operazioni di combattimento contro l'Iran. Quel che è certo è che i costi della guerra continuano a ricadere sulle popolazioni di mezzo mondo.
1: E ora il calcio, le ultime su Lecce che si prepara in vista della ripresa del campionato. Il servizio di Pasquale Marzotta.
4: Il Lecce si prepara alla ripresa ufficiale di campionato di domenica contro il Bologna al Via del Mare, ore 15, e proporrà a partire dal primo minuto un inedito tridente offensivo. Con il ritorno dopo l'infortunio di Goebbels, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra patita lo scorso 31 agosto contro la Roma, e coi suoi fianchi Pierotti a destra e Montero a sinistra. Proprio quest'ultimo, di rientro dagli impegni con la sua nazionale svizzera, sarà presente alla seduta di questo pomeriggio a Martignano, dove sono attesi tutti i nazionali giallorossoi dopo i rispettivi impegni di queste ultime tre settimane. Contro gli emiliani, Eusebio Di Francesco cerca di proporre una squadra che in queste sedute, da oggi a sabato, proverà sul campo la strategia tattica e le giocate di una squadra che cercherà la verticalità nel gioco. E soprattutto si attende, dopo sei turni di campionato, il primo gol del reparto offensivo. A cominciare dalla punta centrale francese Goebbels, sicuramente in vantaggio nel ballottaggio con Sturic, ha motivazioni forti di dimostrare di avere feeling con il gol ed è in cerca della sua prima segnatura in Serie A.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: E 50 in questo preciso istante all'interno del pomeriggio tutti frutti e andiamo avanti spediti con la musica. L'abbiamo letto, adesso siamo rientrati in quello che è nell'ambito della musica italiana e ci spostiamo anche a quello che è i giorni nostri, perché sta riscuotendo veramente tanto successo.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment to say
1: goodbye. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service.

0: 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula a protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
1: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
0: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid Ar-Riyad in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
1: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto a un mese qualsiasi.
0: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
1: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Black con la sua Se telefonando, la sua, o meglio la sua versione di Se telefonando, canzone che chiaramente apparteneva alla grandissima Minna. Sono le 17:11 in questo istante, rimaniamo nell'ambito della musica italiana. Vi ricordo a breve l'appuntamento con il nostro Francesco Martella con la sua Music Box, ma ora Giorgia Corpi Celesti, ed eccola qui, Tut per voi. Anche questo, devo dire, veramente bello come brano, e poi non so, andrei

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

separano dal doverci congedare. Poi lasciamo il testimone al nostro Francesco Martella, perché oggi, ahimè, mi tocca andare via un pochettino prima. Però c'è lui adesso, Ligabue, qualcosa per te.

Siamo giunti alla fine del tempo a mia disposizione, io vi lascio con un po' di musica fino a quando arriverà il nostro Francesco Martella, tenendo in compagnia sino alle 20 con la sua Music Box. Detto ciò, non mi rimane altro che salutarvi, vi auguro buon proseguimento di serata e come dico sempre, fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Aprile. Ciao a

sono guai e te ne accorgerai. Aspetta quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio's golden old. And we remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium.

0: Vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
1: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze. Minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI che raduna i comuni italiani alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
0: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
0: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Mondo Radio Tutti i Frutti, una radio per tutti.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro.

per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
6: Let's go.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Questa è Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
1: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
2: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'auto-officina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
1: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmin Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto.